0: trafficato magari.
1: Cambiano,
0: però in effetti la ragazzina.
1: Sì, però